0: Στίγμα.
1: Ho fatto l'amore con me e sono amata da me e figuriamoci se ci cascava con te. Ho fatto l'amore con me per stare senza di te, mia opinione si sa.